0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io sono

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2012.

Feels good, don't it? Listen.

0: JT and the Tennessee Kids. Let your hair down, man.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Dito nella piaga. Businessman. Lui col te.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: San Marino Power Play.
1: Le voilà, si sono fatte le sei.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Emilia Romagna. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati. Le temperature massime diurne saranno particolarmente elevate, specialmente nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare localmente i 36-37 gradi, mentre sulle zone costiere il termometro non andrà oltre i 29-30 gradi. La ventilazione in generale risulterà debole sia nelle aree interne che sulle coste, dove i mari saranno calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Cerchiamo di stare calmi come il mare. Intanto buongiorno, bentrovati su Radio San Marino. Sono le 6, stiamo per dare inizio a questa nuova giornata, anzi le 6 e un minuto, se vogliamo essere proprio precisi, svizzeri quasi, come si diceva un tempo. Va bene, diamo inizio a questa nuova giornata insieme. Oggi è giovedì 18 di giugno. Non so quando iniziano gli esami di maturità, perché più o meno saranno questi giorni, non credo che tarderanno, sono già iniziati. Sai che non lo so ancora, cioè perché ai miei tempi iniziavano adesso più o meno, verso la metà di giugno c'erano gli iscritti e poi si partiva con la roulette russa degli orali che ti portava fino a luglio, insomma, in pratica era un esame che finiva a luglio e poi c'erano le meritate vacanze senza compiti a casa perché l'anno dopo si sarebbe andati all'università. Va bene, mentre vi parlo si sta giocando anche Uzbekistan-Colombia, la Colombia sta vincendo per 3-1, bello alle 6 di mattina dare subito un risultato di calcio. Intanto arrivano Giovanotti e Alfa. State.

0: ascolta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

stavo dicendo, però che bella questa cosa con i mondiali che giocano in un altro emisfero praticamente, quindi gli orari sono sfasati. La mattina alle 6 si alza e cosa va a vedere? I risultati di calcio della notte. Per esempio ieri sera si è giocato anche Inghilterra-Croazia, credo che sia finita con la vittoria degli inglesi per 4-2. Io stavo dando un'occhiata qua e là, insomma, scanalando. Ci capiti sopra un risultato a una partita, guardi quello che c'è, tutto in chiaro naturalmente, cioè voglio dire, stai scanalando, stai cercando un telefilm, stai cercando qualcosa, cadi sulla partita.

fermi, che è un po' come Don Camillo. Non so se avete mai fatto caso ai film, ai telefilm, o, no, ai telefilm, ai film di Don Camillo. Sono quei film che anche se hai visto 500 volte, come i film di Totò, per esempio, ti capita di passarci sopra, ti fermi inevitabilmente, anche se le cose le conosci, se sai già le battute, l'hai già visto un sacco di volte, però come fai a proseguire davanti a un film di Don Camillo? Ti fermi, e ti fermi davanti anche a una partita. Ieri sera c'era Inghilterra-Croazia 4-2 per gli inglesi, quando lo vedevo io erano ancora sul 3-2, quindi la partita poteva essere ancora ribaltata.

La musica di Vasco Rossi, sempre pronta a riempire le nostre mattinate. Vasco Rossi con la verità, questa volta siamo tornati insieme a lui al 2018. Abbiamo aperto parlando di calcio perché ci sono in pieno svolgimento i mondiali 2026, lo sapete, e devo dire che all'arrivo all'aeroporto americano del Congo la divisa che hanno i giocatori, ogni squadra sapete che ha le divise, fuori e dentro il campo, ovviamente quando si spostano le nazionali hanno sempre degli abiti che li contraddistinguono, che insomma fanno capire che sono una squadra di calcio, comunque sono persone che viaggiano tutte insieme, non è un gruppo di disperati che vanno alla ricerca del resort dove poter passare un paio di settimane. Allora, la divisa dei giocatori del Congo del Mondiale di Calcio 2026 non è passata inosservata perché ci sono le fotografie, ci sono queste giacche nere, elegantissime, camicia bianca, cravatta nera, però sulla giacca ci sono degli inserti leopardati che insomma fanno un po' così, dice vabbè senti, dai fammi capire, mettici la maglia della squadra, i colori della maglia, della bandiera, no, proprio degli inserti leopardati. Non solo, ma anche le borse sono completamente leopardate. Io penso che non sia proprio pelle di leopardo, cioè voglio sperare che sia qualcosa di sintetico che è stato messo lì per abbellire, secondo loro, per abbellire queste cose, queste divise, che però al colpo d'occhio insomma risultano leggermente arriva Oliver Rodrigo adesso.

Benz Brother con Carry On dal 2007 nel mattino di Radio San Marino, il mattino presto proprio di Radio San Marino. Stavo leggendo, sapete che io mi interesso anche di compravendite immobiliari, perché insomma mi piace proprio patire, come è vero sì o no? Patire come uno che soffre, perché ti mettono in vendita della roba che è straordinaria. Per esempio, chi di voi non sognerebbe di andare a vivere nella casa che è stata del grande David Bowie? Allora lo potete fare, perché sono oltre 174 metri quadrati, al di là del fatto che ci ha abitato il Duca Bianco, che non è male come cosa. È fantastica questa cosa, no? Ci ha abitato il Duca Bianco, poter dire, sai, io dormo nel letto dove ci ha dormito lui. La proprietà è proprio all'interno del Central Park South, risalente al 1930. È un edificio Essex House, proprio in Central Park, che non è ma Central Park, bisogna dire così, Central Park. Bene, dentro a questo parco meraviglioso a New York è in vendita, non so se c'è la cifra, non ho avuto il coraggio di guardare. Sì, la richiesta è 4,75 milioni di dollari. Dai, chi è che non li ha, che ballano sul conto corrente?

Madame Marrakesh con Volevo capire su Radio San Marino. Adesso invece è tempo di andare a scuriosare dentro allo scrigno delle novità di Radio San Marino. Voi sapete che ogni settimana noi vi proponiamo delle canzoni nuove perché secondo noi sono i sicuri successi di domani e sono anche le canzoni che vedremo scalare più velocemente, più rapidamente le posizioni della nostra Top 50. Angelina Mango, questa volta insieme a Marco Mengoni, una coppia che ha fatto parlare tantissimo con la loro nuova Canto d'Amore.

Sora di San Marino, buona mattinata con Roberto Bagazzoli fino alle 10. C'è una piccola rivoluzione che punta a semplificare non di poco le procedure per cedere dagli acquisti online. La novità che attende i consumatori scatta da venerdì 19 giugno prossimo. A partire da tale data i siti di e-commerce e gli operatori che vendono comunque online dovranno prevedere sui rispettivi siti una funzione che permette ai consumatori di esercitare con facilità, e sottolineo con facilità, quello che è il diritto di recesso. Acquisti online dal 19 giugno, basta un click per recedere. Quello almeno è che è sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 209/2025, che recependo la direttiva europea 2003/2673 modifica il codice del consumo prevedendo che per i contratti a distanza conclusi mediante interfaccia online il professionista consenta al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso, quindi davvero dovrà bastare un click. Vedremo un po', come sempre, no? Ecco, poi vi terremo aggiornati. Fra poco nella compilation Jovanotti e Alfa con Buon Vento, Sherry Crow con If It Makes You Happy, cominciano The Black Eyed Peas, Ozuna, J-Ray, Soul.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.

0: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica Smac del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzioterradisammarino@gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
5: Stato di San Marino.
4: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
4: Siamo prontissimi alle 9:51 minuti a farvi sentire ancora un'altra di quelle canzoni che sicuramente hanno lasciato un segno nel cuore. È del 1984 di un grande cantautore romano, è Antonello Venditti, canzone iconica, si intitola Ci vorrebbe un amico.

momento, grazie ad Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. Era il 1984, 9:55 minuti. Beh, sono sul fil di lana, assolutamente. Volevo augurarvi una buonissima giornata. Ritorno domani mattina sempre fra le 8 e le 10. Vi auguro buon ascolto. In arrivo dopo Selena Gomez e Benny Blanco con Sunset Boulevard, ritrovate invece Katia De Monte fino a mezzogiorno e mezzo. Buon ascolto di Radio San Marino.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: È già partita la sirena? Sanno già che ci vengono a prendere in questo programma su Radio San Marino? Caro

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Allora sì, sento tutto, le cuffie ce le ho pronta per stare con voi fino alle 12.30. Buongiorno dalla vostra Katia, questa è Radio San Marino. Saluto Roberto Bagazzoli che come sempre

0: vi ha già prosciugato l'anima. Noi in queste due ore e mezza diciamo cercheremo di migliorare il nostro stato vitale, anzi vi riconsegnerò al momento del pranzo con una prospettiva totalmente ribaltata, le spalle decisamente più leggere, almeno questo è il compito che cerchiamo di assolvere qui ogni mattina. E per settare subito la vibe giusta, oggi rubo le parole a Nelson Mandela, uno che di montagne da scalare insomma se ne intendeva, perché diceva: sembra sempre impossibile finché non viene fatto, una frase che tra poco faremo nostra. Intanto si comincia da Gaia.
1: Estate.

Questa nostra mattinata qui su Radio San Marino, ancora buongiorno a tutti quelli che sono arrivati qui in questo momento, in questo istante. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno e come ogni mattina ci nutriamo delle parole dei grandi. In questo caso questa mattina abbiamo scelto quelle di Nelson Mandela, che insomma di montagne da scalare se ne intendeva tantissimo e che diceva: sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Se ci pensate in modo anche più analitico, è un po' la sintesi perfetta di come funziona il nostro cervello davanti a una novità o comunque ad un ostacolo, no? Quando abbiamo un progetto grande davanti, che sia un cambio di lavoro, una decisione relazionale o anche solo l'idea magari di rimetterci in forma, passiamo il 90% del tempo a costruire mentalmente l'elenco dei motivi per cui non andrà bene, cioè c'è una sorta di autosabotaggio prima ancora di allacciare le scarpe. Quindi l'impossibilità di cui parla Mandela non è quasi mai in realtà un dato di fatto oggettivo, diciamo che è una sorta di filtro opaco che ci mettiamo noi davanti agli occhi, magari per giustificare la paura di fare il primo passo. Quindi torniamo un po' al nostro approccio da bicchiere mezzo pieno. Ecco, oggi serve esattamente a questo, cioè a prendere quell'obiettivo che magari vi spaventa da mesi e fare magari un'azione diversa, magari spezzettarlo in micro azioni. Ecco, la magia non è che sta nel salto nel vuoto, ma nella costanza magari di fare qualcosa che veramente ci possa portare a trasformare quell'impossibile in qualcosa di fattibile. Poi vi renderete conto che ad un certo punto lo avrete fatto. E allora dai, oggi smettiamola di dirci che magari non siamo all'altezza, anzi facciamo una cosa, mettiamoci anche Elisa che ci fa cantare con la sua Amore è.

tutta l'intensità di Lewis Capaldi e la sua Hold Me While You Wait su Radio San Marino nel nostro mercoledì mattina. E per un momento lasciamo da parte la musica, perché oggi 18 giugno, beh, i numeri parlano chiaro e raccontano di un rito di passaggio che blocca un intero paese. Mi riferisco all'Italia. Ieri è stata la volta di San Marino. Oggi in Italia oltre 527.000 studenti, tra l'altro

in aumento a quanto capito rispetto all'anno scorso, sono seduti davanti al classico foglio protocollo bianco per la prima prova italiana di questa maturità 2026. E pensate, ci sono quasi 14.000 commissioni d'esame schierate. Sono questi un po' numeri freddi, però dietro c'è un'energia pazzesca, perché c'è il sudore freddo sulle mani, c'è quel sapore indescrivibile di libertà mista un po' a paura. E poi c'è quella canzone che da 40 anni esatti immortala questo momento. Era il 1984, quando Antonello Venditti pubblicava Notte prima degli esami. Ma la verità è che l'attesa di un grande evento non è che riguarda solo la scuola, anzi le notti insonni, quelle in cui magari lo stomaco si stringe, il cervello non si spegne, e tornano in tante forme diverse nel corso degli anni. E allora dai, popolo del bicchiere mezzo pieno, accendo virtualmente il nostro WhatsApp 335-104-1027 per chiedervi questo: qual è stata la notte prima più intensa della vostra vita adulta? Quella in cui, che ne so, non avete chiuso occhio non per un esame ma per un evento che magari vi ha cambiato la storia, la notte prima di aprire il vostro negozio, prima di un volo per trasferirvi all'estero. Dai, raccontatemelo, perché voglio leggere tutti i vostri commenti e tutti i vostri momenti di svolta. Intanto arrivano Emi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

la potenza vocale di Ozier con la sua Take Me to the Church. Questa è Radio San Marino e il nostro WhatsApp è diventato un raccoglitore di emozioni purissime. Vi ho chiesto quale sia stata la notte prima che vi ha tenuti svegli fissando il soffitto. Lo abbiamo fatto partendo un po' dall'esame di maturità e dal fatto che c'è questo rito collettivo dove sicuramente si ascolta la canzone appunto di Antonello Venditti, che ormai da 40 anni suona proprio quella notte lì. Allora vi leggo subito, vado da Giulio, dice: Katia, io non ho dormito un secondo la notte prima di andare in canile a ritirare il mio meticcio. Avevo 35 anni, vivevo da solo e avevo un'ansia da prestazione incredibile. Temevo di non essere all'altezza di un cane. Oggi ha 10 anni e dorme sui miei piedi. Beh, Giulio, questa è una responsabilità bellissima, ma è bellissimo il fatto che tu la senta proprio come responsabilità. Anzi, diciamolo, perché estate inizia purtroppo il periodo degli abbandoni e quindi ricordiamoci appunto che un animale, come ad esempio un cane, è comunque una responsabilità. Poi Milena: la mia notte prima è stata quella precedente alla firma del mutuo. 30 anni di debito sulle spalle. Ricordo che alle 3 del mattino mi sono alzata a bere un bicchiere d'acqua tremando, pensando di fare la più grande sciocchezza della mia vita. Oggi quella casa è il mio rifugio. E beh, Milena, il panico da notaio direi che è un grande classico, eh? E poi

fine, Lorenzo, io ho passato la notte in bianco prima del colloquio di lavoro che mi ha fatto cambiare settore a 40 anni. Ripetevo il discorso allo specchio del bagno fino alle 6 del mattino. Ero terrorizzato, ma ha funzionato. Ecco, vedi, poi alla fine tutto va come deve andare e siete la dimostrazione pratica che quelle notti insonni, magari sì, anche carichi di un po' di paura, sono in realtà il momento esatto in cui stiamo per fare quel bellissimo scatto in avanti. Quindi ci deve essere anche quella bella emozione della scoperta, della curiosità, e in ogni caso, ragazzi, se non fa paura non vale proprio la pena di farlo. Intanto Saif a tutto volume arriva, buona domenica.

E qui su Radio San Marino, non solo la domenica ma tutti i giorni, ci ascoltiamo le novità musicali della settimana qui su Radio San Marino. Anzi, in questo caso spingiamo su un artista che secondo me ha fatto della contaminazione il suo vero marchio di fabbrica, anzi ha creato atmosfere che si incollano letteralmente in testa al primo ascolto. E allora, ovunque vi troviate, questa è la nostra freschissima novità discografica. Lui è Mick con la sua Beautiful Freaks. Ascolta.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora prendiamo il carrello insieme perché andiamo a fare la spesa da Titan Coop. Proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti 50 anni insieme, quindi sconto del 20% su tantissimi prodotti. Scopri sul volantino il reparto con la promozione. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì, lo ricordiamo, i punti sono doppi e noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smacchi e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. Ed ora noi qui non badiamo a spese perché arriva

che tanto sto vento prima o poi ci porterà via, via, via. Che tanto sto vento prima o poi ci porterà via.

bel tuffo negli anni 90 con i Gemelli Diversi, un attimo ancora, ritrovati nella nostra compilation su Radio San Marino. E adesso io invece voglio prendermi un attimo per leggere i vostri messaggi che sono arrivati su WhatsApp. Ci eravamo lasciati poco fa con un tema importantissimo, capace di rovinare le giornate di chiunque, ossia l'abbigliamento che vi molla proprio nel momento del bisogno. E allora sono venuti fuori, devo dire, dei capolavori di sfortuna. Ad esempio Milly scrive: Katia, avevo un meeting importantissimo in ufficio con i dirigenti arrivati da Londra, indossavo i miei pantaloni preferiti, mi chino per raccogliere una penna caduta e sento uno strappo sordo, pantaloni aperti in due sul retro. Ho fatto l'intera riunione durissima di 2 ore muovendomi rasente ai muri come un granchio, un incubo. Vabbè, la camminata laterale tattica è veramente istinto di sopravvivenza puro. Poi Francesca: stavo andando al mio primo giorno di lavoro, volevo essere perfetta, bevo il caffè al volo, il coperchio del bicchiere di carta mi esplode sulla camicia facendomi una macchia enorme marrone. E insomma, ragazzi, a volte si può anche trovare qualche scusa. Potevi dire che era una stampa avanguardista, eh? E poi, per finire, Luigi: io stavo ballando al matrimonio di mio fratello, mi lancio in una scivolata alla John Travolta sulla pista, mi si scolla completamente la suola della scarpa destra, sembrava che la scarpa parlasse. Ho finito la festa ballando con lo scotch trasparente intorno al piede. Vabbè, questa è l'ingegneria, ingegneria del nastro adesivo che salva le feste. Poi alla fine, ragazzi, la cosa meravigliosa è che queste tragedie momentanee diventano dei ricordi, degli aneddoti da raccontare a cena, a casa di amici, per tanto tempo.

0: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
7: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
8: Cerco Ausa.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ed ora il momento tanto atteso, quello legato ai capolavori che hanno fatto la storia della musica. In questo caso è un momento storico, nell'88, quando quest'artista salì sul palco di Wembley con solo la sua chitarra acustica, richiamata in fretta e furia per sostituire il grande Stevie Wonder. Lì da sola, davanti a tutti, Tracy Chapman con la sua Talking About Revolution.
4: Vivi insieme a noi.

la grandissima Tracy Chapman con la sua Talking About Revolution, ritrovata tra i nostri pezzi da collection qui su Radio San Marino. E adesso invece vi voglio riportare un dato che farà sudare freddo parecchi singoli in ascolto, cioè un sondaggio recentissimo pubblicato dal Daily Star e condotto da Turtle Wicks, che ha sentenziato una verità spietata sui primi appuntamenti, ossia che l'auto sporca è il vero killer del romanticismo. Cioè, non importa se vi siete messi il profumo buono, avete la camicia stirata, se la persona che state cercando di conquistare sale in macchina e trova, che ne so, scontrini vecchi da 3 anni sul cruscotto, i peli del cane sui sedili, il disordine generale, ecco, l'idillio finisce in 3 secondi netti. Cioè, il ragionamento che scatta nel cervello dell'altro, a quanto ci dicono questi super esperti, è letale. Cioè, se tiene la macchina in questo stato, chissà come sarà a casa sua. Quindi la macchina diventa un po' a tutti gli effetti un biglietto da visita che rivela un po' quanto siamo attenti ai dettagli. Però c'è di più: il sondaggio aggiunge anche un carico da 90. Anche l'atteggiamento al volante distrugge l'atmosfera, quindi stare attaccati allo smartphone, tenere la musica a volumi da discoteca oppure fare, diciamo, i piloti così da Formula 1 premendo sull'acceleratore sono i motivi principali per cui non ci sarà mai un secondo appuntamento. Quindi mi raccomando, tenetene nota.

Eh sì, è arrivato anche il mezzogiorno qui su Radio San Marino, ancora ben trovati dalla vostra Katia insieme per l'ultima mezz'oretta, anzi la maratona di oggi devo dire che è volata via, tra i ricordi insonni dei grandi eventi, i tradimenti dei nostri guardaroba, i record della storia del rock, però vi dico che quest'ultima parte non sarà da meno, l'obiettivo resta sempre quello di scostarvi verso la pausa pranzo con una prospettiva svoltata, dai, e un sorriso solido sul viso. 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp. Intanto ricominciamo da Irama e il suo ultimo singolo si intitola Cabana.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Gabriella Chilmis with About Me su Radio San Marino. Allora, entriamo, come vi dicevo, nell'ultima fase di questa diretta e tirando, insomma, le somme di tutto quello di cui abbiamo parlato finora, c'è una verità, secondo me, molto concreta che possiamo portarci proprio a casa per affrontare il resto di questo giovedì. Abbiamo visto come i grandi traguardi, dal primo appuntamento all'esame di maturità, portino con sé, diciamo, un carico di preoccupazioni enormi, spesso ingiustificato, e quindi il segreto per non farsi in qualche modo schiacciare e smettere di pretendere la perfezione a tutti i costi, anche, cioè accettare che ci può essere, che ne so, il disordine in macchina, che i pantaloni possono strapparsi nel momento sbagliato, oppure che l'orale di maturità può avere anche un inciampo. Il controllo totale sulle cose è la più grande, faticosa illusione che molto spesso ci raccontiamo. Quindi, visto che noi siamo quelli del club del bicchiere mezzo pieno, e siccome non siamo persone a cui va sempre tutto liscio, anzi siamo persone che quando le cose si incastrano o vanno storte riescono, diciamo, a trovare una via d'uscita senza trasformare, dai, un imprevisto in una tragedia insormontabile. Usiamo questa flessibilità e ricordiamocela anche per il pomeriggio che ci aspetta, eh? Siate tolleranti con le vostre stesse sbavature. Intanto facciamo una cosa, ci godiamo la colonna sonora, quella che suona qui su Radio San Marino, la voce è quella di Achille Lauro con Comuni Mortali.

a dettare il ritmo qui su Radio San Marino con la loro Shine of Me. E proprio parlando di cose che non andrebbero mai forzate, voglio darvi un piccolo spunto che arriva dagli studi sulle relazioni e sull'umore. Cioè, hanno dimostrato che ridere, ma farlo proprio veramente di gusto, quindi non forzatamente, è capace addirittura di cambiare l'assetto chimico del cervello nel giro di 10 secondi, abbattendo il cortisolo, che è il famigerato ormone dello stress. Il problema però qual è? Che da adulti magari si ride poco, cioè a volte si sorride per educazione al lavoro, si fanno quei mezzo sorrisi al supermercato, però la risata, proprio quella sguaiata, quella rumorosa, quella che ti fa venire un po' lì il mal di pancia, è diventata rara. Quindi che ne so, oggi magari provate a chiamare quell'amico o quell'amica che ha esattamente il vostro sense of humor, magari anche un po' disgraziato, e raccontatevi magari una cosa stupida successa in mattinata. Quindi è un po' una sorta di invito a smetterla di prenderci molto spesso così pesantemente sul serio, anzi prendersi meno

e sofisticato, lei è capace di arrivare dritta al punto sia con la voce che con i suoi testi. Allora dai, lasciamoci cullare in questo finale di mattinata con Malika Ayane, che è tornata a farsi sentire fortissimo con Una possibilità.

Man con una possibilità e eccoci qua, siamo arrivati al nostro traguardo, cioè quando il cronometro segna quasi le 12:30. Queste due ore e mezza insieme sono volate via, velocità pazzesca. Spero che l'energia messa in circolo oggi vi sia servita, che le nostre chiacchierate sulle notti insonni, preesami, sulle figuracce coi vestiti traditori vi abbiano fatto sorridere, dai, alleggerito i pensieri. Usate questo slancio, dai, per addentrare la seconda parte della giornata. Voi ci avete messo come sempre le vostre storie meravigliose, la vostra ironia al nostro WhatsApp. Per quel che mi riguarda io vi saluto e vi do appuntamento a domani. Adesso mezz'oretta di Super Hits e poi arriva Iro a tenervi compagnia, ad aprire

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Pronto?
5: Maria, devi venire subito a casa mia.
4: Perché? Cos'è successo?
5: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
4: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
5: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
6: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da più me.
10: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
11: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: La radio senza Merizza.
4: San Marino. Estate 1993.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai ti guardi un po', mi fa ridere. In fondo lo so, lo sai, mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali amici siamo, solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente, niente.

0: Meglio di no.
1: Estate 1997.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo. Radio
3: San Marino. Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Emilia Romagna. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati. Le temperature massime diurne saranno particolarmente elevate, specialmente nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare localmente i 36-37 gradi, mentre sulle zone costiere il termometro non andrà oltre i 29-30 gradi. La ventilazione in generale risulterà debole sia nelle aree interne che sulle coste, dove i mari saranno calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buon pomeriggio da Irol, ben ritrovati su Radio San Marino in questo giovedì 18 giugno. Siamo in questo clima pre-venerdì, sapete cosa vuol dire? Domani tante nuove uscite musicali, quindi oggi ne parleremo, ma è anche la giornata di esami per molti ragazzi. C'è la prima prova oggi e domani un'altra, quindi in bocca al lupo, andate avanti forte, mi raccomando, con lo studio, che è una cosa molto molto importante. Poi spazio anche ai mondiali, oggi il calendario mette davanti una giornata bella piena: Repubblica Ceca, Sudafrica alle 18, alle 21 Svizzera Bosnia, e poi ci sarà anche alle 3 di notte, per chi farà le ore piccole, Messico Corea del Sud. Oggi quindi faremo un po' così: musica nuova in arrivo, qualche anticipazione da playlist e uno sguardo al mondiale che entra già nel vivo. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali, e partiamo con l'artista rivelazione di quest'anno per quanto riguarda Genova. Sto parlando di Saif e la sua Buona Domenica.

PM Down con Set Adrift, un Memory Bliss. C'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia su Radio San Marino. Prima di passare alle novità di questa notte, dove insomma andremo a spulciare un po', a vedere quali saranno le canzoni in arrivo, sta andando forte Cattive Abitudini, il singolo di Mace con Salmo e Colapesce, uscito il 15 maggio, ma è segnalato come uno dei brani candidati a tormentone di quest'estate 2026, e funziona perché mette insieme tre mondi diversi: la produzione di Mace, la cattiveria tagliente di Salmo e il canto leggero ipnotico di Colapesce. Le prossime date di Salmo saranno a Perugia il 26 giugno, Padova 2 luglio, Ferrara 5 luglio, Napoli 10 luglio, Asti poi il 12, Legnano, e insomma a parecchie date il ragazzo. Consiglio vivamente di andarlo a vedere. Ora Cattive Abitudini su Radio San Marino.

to you. James Morrison sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. A proposito di nuove uscite, ce n'è anche una che si intitola Irrecuperabile, ma da domani potrete recuperarla. Prima collaborazione tra Trigno, vincitore della categoria canto di Amici 2024, ed Ermal Meta, un incontro tra due generazioni di cantautorato, molto curiosi a riguardo. A proposito invece di brani estivi, sta andando fortissimo anche Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Lumineers con Hoey, il 2012 sulla radio che senti, il vostro Iroletti a tenervi compagnia. E a proposito di canzoni fresche per questo 2026, c'è Zerb che è tornato. Tra l'altro il produttore brasiliano aveva già droppato cose molto interessanti anche nelle estati passate e ha incontrato una delle voci pop britanniche più riconoscibili di questi ultimi anni per il brano If It's Not Love. Sto parlando di Rita Ora, un brano che sa molto di club, di festival, quindi diciamo perfetto per la stagione. It's Not Love, e poi arriva la nostra new play qua su Radio San Marino.

0: con Vaccipiano 2026 su Radio San Marino. E a proposito di eventi live, forse l'artista che stiamo per presentare ora è difficile da vedere, magari tra Regno Unito, Irlanda e Svizzera, perché da quelle parti sto parlando di Mick Georgia. Mick, una delle nuove voci pop britanniche più curiose del momento. Ci ascoltiamo il suo nuovo singolo che si intitola Beautiful Freaks. L'avevamo già sentita con Fabulous, ora arriva questa novità proprio qua nella nostra new play, Make con Beautiful Freaks.
1: Ascolti i successi di domani.

Mick con la sua Beautiful Freaks, nuovissima canzone di una delle voci pop britanniche più in voga di questi anni. E allora noi ora che facciamo? C'era Rita ora, ma noi ora che facciamo? 335 104 1027 per i vostri messaggi che tra poco andrò a leggere. La nostra Summer Compilation, ci tuffiamo tre brani non stop e ascolteremo Another 54 Ultra, brano dell'anno forse, Talk to You, Duran Duran con Come on Down. Si parte con Giorgia, Un sole dentro al cuore, a tra pochissimo.

E Duran Duran, Command On, 1993, grandi anni venivano al mondo, venivano, insomma, nascevano persone importanti. Tornando a noi invece, avviciniamoci di più al presente, soprattutto a personaggi che sono passati anche da poco qua in Italia. Sto parlando di Louis Tomlinson, ha avuto due date ad aprile tra Bologna e Milano, ha portato dal vivo anche il suo nuovo percorso solista con questa canzone Imposter, che è uno dei brani più personali di questa sua fase, dal suo album How Did I Get Here. E allora ce lo ascoltiamo, questo Louis Tomlinson. Bisogna anche dire che il pezzo ha veramente un groove potente, quindi alziamo il volume su di giri a palla.

0: I'm the imposter.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Dito nella piaga, businessman.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Momento Collection sulla radio che senti. Facciamo un salto indietro nel tempo, in questo caso nei primi anni 80, con Yazoo e Don't Go. È il 1982, il duo è formato da Alison Moyet alla voce, Vince Clarke, ex Depeche Mode, iSynth, uno dei brani simbolo del synth pop britannico, qua su Radio San Marino. Don't Go.

Yazoo con Down Goal 1982 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Ieri abbiamo accennato anche qualcosa riguardo la Milano Music Week, il nuovo direttore artistico della manifestazione che sarà appunto Linus. E invece, parlando sempre di Milano, possiamo accennare questa cosa che riguarda Arcomi. Non so se insomma piace a tutti la sua musica. Io per esempio ci sono molto affezionato, nonostante insomma qualche impedimento a livello delle sue caratteristiche vocali, sempre molto piacevole, ha dei gusti, anche dei testi che entrano molto dentro, ed è tornato a farsi sentire in versione rap con un estratto pubblicato su Instagram intitolato Cosa succede a Milano. Al momento non c'è ancora un annuncio ufficiale sull'uscita di questo brano sulle piattaforme, quindi parliamo di un frammento social, ma il mood è chiarissimo: Arcomi torna alle sue immagini, radici milanesi, alla zona 4, agli anni prima del successo, tra quartiere, strada, ricordi, cambiamento personale. Questo passo indietro degli artisti fa sempre molto bene, se ci avete fatto caso. Clara e San Giovanni, una coppia inedita qua sulla radio che senti, con il loro nuovo brano Le ragazze.

Di ragazze, anche Madame ha una novità, cioè è uscita con un nuovo singolo, Mama Non Mama, e brano che uscirà questa notte, anzi ancora non è fuori, ma già su Instagram insomma ci sono dei reel, delle anticipazioni. Il brano arriva dopo Disincanto, album che è già certificato disco d'oro. Ma a proposito di ragazze, perché non ripartire da lei? Noemi, tu cosa fai questa sera?

Che belle le ragazze, dicevano Clara e San Giovanni, che belli anche i nostri ascoltatori. Qua sintonizzati su Radio San Marino, un abbraccio virtuale dal vostro Irol. A proposito

Put See You Again, il 2015 sulla radio che senti, viene in mente subito un Fast and Furious, quella distanza, magari malinconia nei rapporti, che accompagna anche la bella stagione, oltre ai sorrisi e le good vibes. Ma torniamo a parlare d'arte, di territorio, identità, sammarinese, tra l'altro, con Buone Nove, progetto che porta l'arte urbana dentro i nove castelli della Repubblica, trasforma gli spazi quotidiani in luoghi da riscoprire. Una delle opere più suggestive appena comparsa lungo il corridoio dell'ascensore che porta verso città, nel nostro centro storico, una grande balenottera azzurra che sembra nuotare in un mare immaginario, forse un cielo, visto che sul dorso porta idealmente la Repubblica. A firmarla è Enco, street artist riccionese che salutiamo, nome d'arte di Michele Costa, uno stile molto legato alla natura, agli animali, qui il riferimento poi è affascinante, il Titanoceotus sammarinensis, la cosiddetta balenottera del Titano, un cetaceo preistorico vissuto 13 milioni di anni fa, quando San Marino era sommerso da un mare tropicale. Resti che furono scoperti nel 1897, quindi nell'Ottocento, fino all'Ottocento, nella zona Cavareffi, quassù nel centro storico. E oggi quella storia torna a rivivere in forma artistica in un luogo attraversato ogni giorno da cittadini e turisti. E questo è il bello di Buone Nove, non solo decorare gli spazi, ma raccontare San Marino attraverso immagini, collegando arte, memoria, paesaggio, identità. Bella per Buone Nove, continueremo a parlarne, arriveranno a trovarci anche i diretti interessati, gli artisti. Ora Marco Corona, che non è solo uno speaker radiofonico, un insegnante, una persona estremamente simpatica, ma è anche un producer, ci ascoltiamo la sua nuova produzione, Mefest, Mesfet. Mesfet.

Neffa con La mia signorina era il 2001 e nel 2025 possiamo dire che Neffa è tornato nel prime perché ha fatto uscire la prima parte di Cane Randagio, il suo nuovo progetto che poi è uscito anche nella seconda versione che sarebbe diciamo quella completa. Ha avuto tanti live e l'anno scorso uno su tutti, quello al Forum di Milano. Intanto si può dire che insomma è passato un po' per tutta la penisola e ha trasformato il suo live gigantesco in un club tour, un viaggio dentro tutte le sue anime, il rap degli inizi, il soul, il cantautorato, le hit più popolari, quella capacità di attraversare generi senza perdere l'identità. E lo ha fatto Neffa, anzi è un esempio da questo punto di vista. Adesso ha annunciato una cosa nuova, ovvero un sogno per molti appassionati dell'hip hop italiano, un album insieme a Fabri Fibra. Attendiamo solo la data di uscita, sappiamo che hanno spoilerato un pezzo che dovrebbe essere fuori a breve, noi rimaniamo qua, attendiamo, ascoltando naturalmente la bella musica della radio che senti, ora con i The Bauza e la loro Magnetic.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a tre incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
0: FIFA World Cup 2026.

0: Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
2: Stato di San Marino.
1: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
4: È il momento della New Play sulla radio che senti e c'è lei, Dito nella Piaga, soprannominata qua in Romagna Dito nella Piada, e c'è la sua Businessman, una canzone che ovviamente no, parla dell'uomo troppo preso dal business. Dito nella Piaga direttamente da Miss Italia con questo nuovo singolo in rotazione nella nostra radio, e si è portata a casa insieme a Tony Pitoni la serata delle cover. Bella per Dito nella Piaga.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: A proposito di Vero Business, bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti. Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Ci sono più sconti, tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, 50 anni insieme. Sconto del 20% su tantissimi prodotti. Scopri sul volantino un reparto con la promozione. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì ci sono i punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smart. E se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, poi l'agenda, avremo Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, The Underworld con Bones Sleepy, si parte con Lynn e Marlene, Sitting Down Here, proprio qui.

0: di Radio San Marino.
1: E con la carica degli Underworld, la loro Bon Sleepy, è il momento della nostra agenda dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. In questo caso nel weekend torna la Titanica 2026, una pedalata nel tempo alla scoperta di San Marino, del territorio circostante. E la Titanica è appunto una ciclostorica non competitiva dedicata alle bici d'epoca, non una gara quindi, ma un'esperienza pensata per chi ama il ciclismo, la storia e i paesaggi. Quinta edizione che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 giugno attraversando l'antica Repubblica di San Marino e i luoghi simbolo della Romagna, San Leo, Sant'Arcangelo, Verucchio. Un percorso suggestivo tra il Monte Titano, le colline qua del Monte Feltro, quella dimensione un po' romantica del ciclismo di una volta. Per informazioni si può visitare il sito latitanica.org o scrivere a info@latitanica.org. Appuntamento perfetto per chi vuole vivere il territorio con calma, fatica ma buona e fascino vintage. Questa era l'agenda di oggi.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 054 94 11 13.
2: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
3: Da DataTrade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
4: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
4: Ricondizionati DataTrade, economici ed ecologici.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Piumè.
7: Dal 1 al 21 giugno, tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
0: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: 7 eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: È il momento di fare un salto indietro nel tempo. Torniamo nel cuore degli anni 90. Un brano che praticamente è una dichiarazione di intenti, possiamo dire. Wannabe delle Spice Girl, uscita nel 96. 3 anni avevo e sono passati 30 anni. Ha trasformato il concetto di girl power in uno slogan, le Spice Girls.
19: Rivivi insieme a noi le

A proposito di anni 90, di pop che ha lasciato il segno, come questa canzone Wannabe delle Spice Girl, e si parla molto di questa reunion, soprattutto perché in questo 2026 cadono i 30 anni da quell'uscita, però al momento niente tour celebrativo ufficiale. Secondo alcune dichiarazioni, l'idea di una reunion e sarebbe stata accantonata, anche se le Spice continuano a restare in contatto, in futuro non è esclusa qualche forma diversa di comeback. Per ora più nostalgia che calendario. E da nostalgia pop britannica torniamo alla musica del bel paese. C'è un artista che mi piace particolarmente, sto parlando di Bresh. Lui arriva da Genova, che in questi anni ha sfornato tanti nuovi talenti. Prima parlavamo di Safe, ma anche Bresh è uno dei cantanti molto amati dalle nuove generazioni e ha delle date importanti a casa, proprio a Genova, uno speciale appuntamento intitolato Mare Nostrum al Porto Antico nelle date 1, 3, 4 e 5 luglio. E sarebbe molto bello poterlo andare a vedere, però sono tutte indicate come sold out. Quindi, a proposito, sta andando veramente forte la sua musica. Un ritorno alle origini tra mare, città, pubblico di casa, restiamo in quell'atmosfera emotiva e molto ligure. Ci ascoltiamo la sua nuovissima Da Dio qua su Radio San Marino. Poi arriva la nostra redazione con le news, rimanete lì.

0: Le tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla cronaca. Un'auto cisterna si è ribaltata e ha preso fuoco poco dopo mezzogiorno nei pressi del casello autostradale di Riccione sulla A14, provocando pesanti disagi alla circolazione e l'intervento di numerose squadre di soccorso. Secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe perso carburante dopo il ribaltamento, causando l'innesco delle fiamme che hanno coinvolto altri due veicoli. Una densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, si è alzata dalla zona dell'incidente.

0: mentre alcuni boati sono stati avvertiti durante le prime fasi. L'incendio è stato domato verso le 14, l'autista sarebbe ferito in modo lieve. Andiamo sul Titano. La Segreteria di Stato per il Lavoro richiama tutte le imprese al rispetto delle regole contro lo stress da calore estivo. Con temperature oltre 35 gradi si applica il nuovo regolamento. Le attività pesanti devono fermarsi tra le ore 13 e le ore 16. Diventa obbligatorio fornire sempre acqua potabile e garantire pause brevi ma frequenti nelle zone ombreggiate. Sono previste attenzioni particolari per lavoratori deboli o malati. I dipartimenti competenti effettueranno controlli mirati sulla sicurezza in tutti questi cantieri della Repubblica, spiegano le autorità. Ora la giudiziaria. Nell'ordinanza con cui i commissari della legge Francesco Santoni e Roberto Battaglino hanno disposto il rinvio a giudizio, viene approfondita anche la possibile esistenza di complici di Andrea Del Vecchio e della moglie nell'ambito della presunta corruzione privata legata all'acquisto della maggioranza di Banca di San Marino. Catalizzatore dell'inchiesta, una presunta tangente da 500.000 euro suddivisa in tre tranche. Dalle indagini non sarebbero emersi elementi che confermino l'esistenza di ulteriori partecipanti all'accordo corruttivo né ipotesi di spartizione delle somme. Passiamo alla pagina internazionale. È ufficiale la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto annunciato dal primo ministro pakistano Sharif, è entrato in vigore l'accordo con effetto immediato. Tra le misure previste figurano la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte del Teheran e la revoca del blocco navale statunitense. Washington e Teheran confermano l'intesa. Donald Trump riferisce di aver firmato il documento a Versailles. Da Teheran parlano di accordo ormai operativo. Venerdì è prevista in Svizzera una cerimonia ufficiale dal valore principalmente simbolico. E per finire lo sport, tra poco inizia la nuova avventura europea per Tre Fiori, la Fiorita e Virtus. Il Tre Fiori debutterà in Champions League il 7 luglio sul Titano, sfidando la formazione dell'Arn. In caso di vittoria, i gialloblu affronteranno la Stella Rossa. Per la Conference League, la Fiorita volerà in Lussemburgo per giocare contro la squadra dello Strassen. Sempre in Conference, la Virtus sfiderà i georgiani del Di Lagori giovedì 9 luglio in trasferta. Tutte le partite di ritorno si disputeranno la settimana successiva a campi sportivi invertiti. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Ringraziamo Davide, la nostra redazione, per le news in questo giovedì 18 giugno. Tanti auguri a Fabio Capello, a Paul McCartney, a Vincenzo Montella, che commissario tecnico della Turchia in questi mondiali. Rest in peace a Raffaella Carrà, che avrebbe compiuto gli anni oggi. A proposito di insomma persone scomparse, se n'è andata una doppiatrice americana della quale parleremo tra poco, aveva un ruolo anche in The Ring. E poi questa sera Repubblica Ceca, Sudafrica e Svizzera, Bosnia. Parleremo anche di mondiali, ma ripartiamo dalla musica, quella di Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead. Avanti tutta!

nemmeno per un milione. Bundabash sulla radio che senti, e sembra che per quest'estate 2026 non ci sia ancora una hit estiva ufficiale dei Bundabash, almeno dalle info che si trovano ora. Stiamo sopravvivendo comunque, ma probabilmente qualcosa arriverà. Tornando a noi, una notizia non bella, triste, arriva dal mondo del cinema, del doppiaggio. È morta a Los Angeles David Chase, attrice e doppiatrice americana, aveva solo 35 anni. Per molti resterà la voce originale di Lilo in Lilo e Stitch, ruolo che ha interpretato da giovanissima, le valse un Annie Award, ma il suo volto è anche legato a una delle immagini horror più iconiche degli anni 2000, Samara Morgan in The Ring. Film horror che, devo ammettere, mi ha traumatizzato quando ero piccolino, ancora mi porto i fantasmi dietro oggi nel presente. Quindi rest in peace a questa doppiatrice che comunque sapeva fare il suo mestiere, altrimenti non sarei ridotto così. Tornando invece alla musica fresca uscita da poco, stiamo per andare ad ascoltare Bob Sinclair con Chiesa e la loro I Can't Wait. Io invece non posso aspettare altro che questa sera per continuare a vedere i mondiali con Repubblica Ceca Sudafrica alle ore 18, due squadre al loro esordio, chi perde rischia di complicarsi tantissimo il cammino, Svizzera e Bosnia poi alle ore 21, ma ora I Can't Wait.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Jennifer Page, adesso viene anche definita un po' la cotta così, no? Una crush. E invece venendo a noi, una novità nella nostra new play di questa settimana, Dolce Nera con Epopea, questo nuovissimo singolo che continua l'ondata della sua nuova musica. Dopo My Love, che ha portato al San Marino Song Contest, arriva questa Epopea e c'è un collegamento, cioè entrambe sembrano stare dentro quella fase di Dolce Nera più elettronica, energica. L'ascoltiamo. Epopea, Dolce Nera è la nostra new play di oggi. Ascolta.

Dolce Nera con Epopea e Dolce Nera amica della nostra Repubblica, è stata qua anche per la finalissima del San Marino Song Contest, ha ricevuto apprezzamenti da Morgan. E a proposito, chissà, magari in questi giorni ci sarà una sorpresa per i nostri ascoltatori. Voi mi raccomando, rimanete sintonizzati anche domani dalle 13 alle 15.30, dovrebbero esserci visite ben gradite. Io non vi lascio a mani vuote, ma con Raff la sua via, soprattutto annunciandovi che alle 16 arriva. Stabiliamo un contatto con Marco Corona e tutta la community di ascoltatori di Radio San Marino e dalle 17 il nostro programmatore musicale Gigi Restivo. Buon pomeriggio a tutti da Irol e Raff.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi,
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Bella questa pergola, è nuova?
5: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
6: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
5: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
6: Ah, allora quasi quasi.
5: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
7: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
8: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
9: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
8: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
9: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
11: Radio San Marino per il sociale.
12: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
13: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
14: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
15: Fossi in te sarei nervoso.
14: Sette eredi.
16: Chi è il prossimo?
14: Una fortuna. Nessun testimone.
15: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
14: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
17: Sai come andrà a finire.
14: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
20: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
21: Sei una piccola selvaggia, vero?
20: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
22: La radio.
23: San Marino.
24: Estate 1994.

Il grande Pino è sempre un'emozione ritrovarlo, sebbene non sia con noi da qualche anno, resta una enorme eredità anche attraverso queste canzoni che fanno parte, diciamo, della seconda fase della sua carriera musicale. Chiudevamo questa Summer Compilation, amici, vedete come già ci stiamo acclimatando? Ve lo dicevo, sono semplicemente dei giorni propedeutici, vedi, vuol dire le parole difficili, insomma, di avvicinamento all'estate che soltanto domenica ufficialmente entrerà, ma noi siamo già in quel mood e anche attraverso i vostri messaggi mi pare di capire che siamo in quell'andazzo lì. Per esempio c'è Lorenzo che dice: io già sono con i piedi a mollo, con la testa. Ci sei già stato al mare? Ecco, fatemi sapere, qualcuno è già andato al mare, ho già fatto, non dico un bagno, ma appunto ha messo un timido piedino in acqua? Fatemelo sapere, condividiamo questi momenti al 335 104 1027. Intanto la musica è quella che farà arrivare prima l'estate, per esempio con questa Loco Loco.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Per la tua pubblicità.

0: Brescia 0549 88 20 06.
1: La più bella musica da ballare è solo su Radio San Marino Classic. Ogni sabato sera dalle 22 c'è Lost and Found con le selezioni musicali di Fabio Corifabs. 4 ore di grandi successi dance.
2: C'è un modo molto semplice per farti tornare in testa certi pezzi, basta nominarli nel momento giusto e poi apriamo questa capsula degli anni 80 d'estate. Per esempio, cominciamo con un suono elegante di quel periodo. Si chiamano o si chiamavano ABC, brano che non è solo una hit, è proprio una completa estetica synth. ABC, questa è The Look of Love, si vola!

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Diciotto, arrivate in questo istante, amici, si riparte per questa nuova ora dalle 18 fino alle 19 con me, che sono Gigi Restivo, con tutta quanta la crew di Radio San Marino, che non sentite ma c'è, ecco, è una presenza discreta, ma vi assicuro che è qui, insomma, dietro le mie spalle. Detto ciò, che succede quando si va a mangiare fuori? Arriva il piatto e invece di cominciare a mangiare, prendere la forchetta, scatta questo riflesso che ormai è automatico di fare la fotografia, no? Per poi postarlo sulle varie piattaforme. È diventata, diciamolo pure, una moda globale. Però dietro a questa cosa c'è un qualcos'altro. Ve lo racconto fra pochissimo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. I found a love.

e la si sciolgono tutte, ovviamente. Con una voce così, con una canzone così, veramente perfetta, come suggerisce Ed Sheeran. 18.08, allora amici e amiche di Radio San Marino, questa cosa del cibo fotografato forse ci sta sfuggendo di mano, perché prima di assaggiarlo facciamo di tutto, cioè arriva il nostro bello piatto fumante, profumato, invece di dire ok, mangiamo, che facciamo? Prima cosa che... telefono in mano, fotocamera aperta, luce controllata, ci studiamo l'angolazione, praticamente un set fotografico. E vabbè, ci sta, no? Perché il cibo è anche racconto social, condivisione, però a volte forse si esagera un filo, no? Perché mentre magari stai lì a cercare lo scatto perfetto, magari il piatto cambia stato, si decompone, no? Diventa piuttosto freddo, ecco, tiepido se non altro. La cosa interessante, per così dire, è che non è più solo mangiare, è diventata una specie di piccola performance, no? Perché dobbiamo convincere anche gli altri che è buono. C'è anche un termine che hanno coniato gli psicologi, parlano di convivialità digitale, che la dice lunga. Praticamente cerchiamo di rendere così reale un momento solo se qualcuno lo vede, cioè se non abbiamo qualche like non siamo contenti. Vabbè, ci ritroviamo con la foto perfetta, è vero, magari anche ben riuscita, però con il piatto che nel frattempo è diventato ghiacciatissimo. Vabbè, la domanda è semplice: ma quel primo morso senza telefono quanto vale ancora? Siamo capaci ancora di farlo? Vi lascio con questa domanda. Noi però ci sentiamo, ci gustiamo l'ultima di Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi.

Un omaggio fatto alla grande Alison Moyet, perché sua era in origine questa Only You. A proposito, oggi è il compleanno di Alison Moyet, che è proprio questo 18 di giugno. Guardate, non abbiamo fatto apposta, una strana coincidenza, ma io ci credo a queste cose. Vogliamo dire gli anni? Non li diciamo, perché è questa voce potente. Lei è una voce contralto, meravigliosa. Ricordiamo gli esordi con gli Yazoo, proprio all'inizio degli anni 80, insieme a quel Vince Clarke dei Depeche Mode, per intenderci, poi ovviamente lo scioglimento e poi la sua meravigliosa carriera, ancora perfettamente impegnata. Anzi, vi dirò di più, lei era stata all'epoca purtroppo un po' bullizzata per diciamo qualche chiletto di troppo, e che per l'immagine tipica degli anni 80 era veramente uno scandalo. Ecco, a parte una cosa veramente bruttissima, devo dare una notizia a tutti gli haters: all'alba del 2026 ha trovato una forma veramente strepitosa, e questo le fa piacere, soprattutto perché è stata una sua scelta, non perché gliel'avesse imposte le case discografiche o affini. Mi piaceva dire questa cosa, visto che oggi è il suo compleanno. Ritorniamo in Italia? Sì, c'è Francesco Gabbani per l'estate 2026 su Radio San Marino. Summer Funk.

I Coldplay con i BTS, quella insolita collaborazione di qualche anno fa, sono passati insomma 5 anni. Che è successo dopo? Ebbè, lo sapete benissimo che i BTS hanno cominciato il loro servizio militare, che peraltro in Corea è piuttosto lungo, un paio d'anni, e l'hanno fatto a macchia di leopardo, perché non tutti hanno la stessa età, quindi per forza di cose, lo sanno, hanno dovuto interrompere la loro attività e aspettare che tutti quanti tornassero all'ovile, insomma, dopo gli obblighi del militare. E così è stato. Infatti recentemente i BTS hanno pubblicato l'album, lo sapete bene, questo tour pazzesco che li sta vedendo in giro per il mondo con delle cifre esorbitanti. Purtroppo il bel paese non è annoverato tra quelli che si gratificheranno della loro presenza, magari in futuro, anche perché anche da nostre parti, insomma, la musica sudcoreana, oltre le serie televisive, ha un seguito veramente notevole. Chi lo sa? Torniamo però da nostre parti. Noi ci difendiamo bene su Radio San Marino. C'è Fra Quintale, beviamo un'aranciata insieme, dai.

One Republic cresciuti, maturati in quel senso, ma un suono che non ricordavamo più, insomma non l'hanno mai avuto, sono veramente cambiati in positivo secondo me. Questa Need Your Love qui su Radio San Marino. Intanto altre due voci pazzesche rispondono dall'Italia con una incredibile energia e con questo pezzo che già dopo pochi giorni è entrato nella testa. Perché vuoi che due nomi come questi passino inosservati? Sto parlando di Angelina Mango con la sua grinta travolgente e poi Marco Mengoni, che vogliamo dire, eleganza e potenza, e insieme, amici, sono veramente una forza della natura, sono pronti a farci emozionare e ballare per tutta l'estate. E allora eccoli col loro canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
2: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop. 50 anni insieme. Sconto del 20% su tantissimi prodotti. Scopri il volantino con il reparto delle promozioni. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica e subito per noi un tuffo nei successi senza sosta di Radio San Marino. Summer Compilation con Irama Cabana, poi Lordi di Royals. Cominciamo con Julieta Venegas.

0: solo i numeri uno passando a qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino. Radio San Marino. San Marino.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Sì, perché tra poco comincia la versione Rewind, stabiliamo un contatto, sono le 20.
2: Stabiliamo un contatto in summertime.
3: Rewind.
4: Ale, ci siamo.
1: Ci siamo, comincia la nostra oretta, non di più.
4: E meno male.
1: Come meno male? In diretta fino alle 17 in replica fino alle 21 ci presentiamo Paolino Zanetti ai tasti, Marco Corona al microfono e

0: Ma? Marco Corona, sì. Marco Corona.
1: Dai, dite la verità, come è andato a finire il vostro incidente?
2: No, nessun incidente.
1: Come? Nessun incidente?
2: No.
1: Dai, va là, che nessuno ci crede, siete nati così?
2: Sì.
1: Fate ignoranza.
2: Vabbè, questo è, stabiliamo un contatto.
3: Siamo giovedì, prima di venerdì, dopo di mercoledì.
2: Ecco, grazie.
4: Possiamo fare di meglio,
2: sì,
4: vero?
2: Sì, esatto. Che dire questo? Possiamo dirvi che vi accompagniamo nell'ora d'aria di Radio San Marino, in diretta fino alle 17, in replica la sera fino alle 21, con Marco Corona e Paolino Zanetti, ma soprattutto con la vostra canzone preferita che potete scegliere con una nota vocale. 335 104 1027, potete dedicarla a chi volete.
5: Ciao, sono l'Anto.
2: Ciao Anto.
5: Dedico a Claudia un pezzo di Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
2: Esatto,
5: mi pare.
2: Sì, sì,
5: più o meno.
2: È quello, è quello.
5: Perché lei mi piace molto, mi è molto simpatica e carina.
2: Ok.
5: Ciao Claudia.
2: Ciao.

0: e bentornati a tutti.
1: Chi è?
0: Una nuova puntata di Parole e Detti Romagnoli.
1: Giacomo, ciao.
0: La parola che andremo a analizzare oggi è imbarlato.
1: Imbarlato.
0: Dickensi. Imbarlato di storto, piegato. Faccio un presempio.
1: Un esempio.
0: Ma cosa fai lì tutto imbarlato? Ci vede uno con la schiena piegata. Ma sto buono, voilà, ero là che ho portato, avevo incantonato la Luigia, tiravamo in macchina, l'ho sbattuto sul cofano, so che a darci. Sono rimasto piegato a mezzo, sono rimasto
1: imbarlato.
0: Tutto imbarlato. Ecco,
1: ecco,
0: spiegato il senso della parola imbarlato.
1: Certo.
0: E arrivederci a una nuova puntata di Parole e Detti Romagnoli.

0: però vieni veloci
1: dai, veloci, andiamo, dai.
2: Complici un due come te, mai lui.
1: Veloci, perché qui su Radio San Marino ritorniamo con una rubrica dedicata a due fantastiche donne, Thelma e Louise. Da noi si chiamano Barbara e Sabri.
3: Sabri.
1: Ecco.
3: Senti, io ho un piccolissimo dubbio. Ho bisogno che tu mi aiuti a capire se è soltanto un pensiero o potrebbe essere realtà.
1: Cioè?
3: Secondo me,
1: sì,
3: visto tutto quello che mi sta capitando dal primo giorno dell'anno, sì, diciamo subito dopo la mezzanotte hanno cominciato le rogne.
1: Sì.
3: Per me devo aver mandato a fanculo qualche iettatore di quelli belli tosti per strada.
1: Quello di avanti un altro.
3: Devo aver incrociato una persona del genere che mi ha fatto le iettature peggiori.
1: Addirittura.
3: Perché se no non si spiega. E tu sai cosa sta capitando in questi giorni.
1: Lei lo sa.
3: Consigli? Consigli? Perché mi sa che l'acqua santa non funziona.
1: Ok.
4: Barbara, ma che consigli? Se andiamo a Lourdes si asciuga tutto tipo deserto del Sahara. Non ti preoccupare che da lì non se ne esce.
1: Bene.
4: Ah, io non lo so chi cavolo
1: hai incrociato,
4: hai incontrato nel tuo percorso. Comunque c'è quel quadro che non cosa. Ascolta, o facciamo un giro a San Sepolcro sperando che non crolla giù tutta anche la chiesa. Ma poi un'altra cosa, ma che segno sei? Perché quest'anno come è il segno del cancro. Dimmi te che segno sei, che vado a fare un controllo. Sì? Che se proprio deve andare di merda così tutto l'anno, gli diamo uno schianto prima.
3: Sono Bilancia, ascendente Sagittario. Adesso che si azzecca sta roba? Vabbè, che io parlo di iettatori, ma proprio anche l'oroscopo. No, dai,
1: no,
3: Sabri. Io non ci credo.
4: No, bisogna guardare tutti i punti di vista. Da qualche parte qualcosa di buono dopo viene fuori, no?
1: Da qualche parte sì, forse.
4: Non puoi guardare solo l'iettatore. Devi guardare tutti i punti di vista. Da qualche parte il sole arriva.
1: Certo.
5: Ma davvero? Ma che
1: infatti. Vabbè, salutiamo Sara.

0: no, e perché?
1: Pensi di esserne immune come un antidoto che si assume, ma non sta troppo a pensare a te, viene naturale.
0: Ah, la deficienza naturale, cioè dei discorsi che non hanno un senso e...
1: La deficienza naturale.
0: Non so se abbiamo preso un brasiliano a cantare la deficienza.
2: Ma fai davvero?
0: È poi così un gran male, anche perché spesso e volentieri i discorsi che fate, anche nei sondaggioni, per esempio
3: il caldo dà fastidio, questo lo posso constatare di persona,
0: sì,
3: visto che mi vengono fatte determinate richieste, mi viene da dire, non ho capito la domanda.
0: Ma che domanda abbiamo
3: fatto? La domanda non era una domanda, aspetta, era un'affermazione.
0: Ma io non ho detto niente.
3: Persona non intelligente.
0: Io?
3: Una domanda che non è una domanda, ma non saprei rispondere, o forse so rispondere. Il non rispondere è già una risposta. Ma però essendo un'affermazione,
0: sì, non mi sono perso
3: la domanda. Voi vedete voi.
4: E io che pensavo di avere detto.

0: su Radio San Marino. Con questa sigla torna la rubrica 30 secondi per dirmi.
1: Oh, e dice sì, da pezzo.
0: Dovete dirlo voi con una nota vocale.
2: Marco, non rompere, io sto lavorando, posso mandarti ogni due minuti vocali.
0: Va bene, scusa. Però insomma questa rubrica, che come sentite è condivisa da tante voci della community, spesso e volentieri ha, diciamo, anche un obiettivo, quello di aiutarvi a fare qualcosa.
3: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
3: Un obiettivo che devo raggiungere nella mia vita, sicuramente sì. Imparare a fare l'omelette per il verso.
0: Ah, ok.
3: Mi sembra di essere deficiente a non riuscire a fare un omelette. Tutte le volte che la devo rigirare in padella per far cuocere la parte opposta.
0: Sì.
3: Deve fare quella specie di saltino, puntualmente mi si spappola.
0: Ah, ok. E quindi?
4: Hey Marco, volevo dare un consiglio alla Claudia
0: per
4: cucina.
0: Sì.
4: Anche per lavoro tutti i giorni.
0: Sì, vai.
4: Usa un coperchio. Oggi coperchio sulla padella. Rigiri tutti insieme in maniera che la frittata si appoggi sul coperchio e poi la fai scivolare dentro la padella di nuovo.
0: Capito?
4: Deve essere rappresa anche sopra, devi lasciare cucinare a fuoco basso.
0: Una
4: rappresa anche sopra.
0: Giusto, se no.
4: Fa un casino lo stesso.
0: Esatto.
3: Grande mito.
0: Vedi?
3: Un buon consiglio, proverò. Grazie mille.
0: Grazie.
5: Grazie.
0: No, fermo.
4: Grazie, ma tutte le volte che hai bisogno di un consiglio sono qua.
0: Sì.
4: Sono anche con l'anto, perché tanto è bravo.
0: Lanto? Ma cosa dici? Lanto non è un gran
4: macro. Mi sembra di ricordare che anche lei aveva qualche difficoltà con la frittata.
0: La frittata è sul muro.
4: Mi sembra di ricordare in un altro sondaggio che anche lei aveva qualche difficoltà.
0: Sì, è sul soffitto la sua frittata.
3: Oh, il mito è anche un bravo cuoco.
0: È top. Vero, top.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: La freccia!
1: Ma fai davvero?
2: Ragazzi, ma
3: siamo un paese di esauriti.
2: Mi raccomando, quello che avete sentito è Sandro che gira spesso per lavoro nel centro Italia e chiede spesso e volentieri di metterla.
0: La freccia!
2: Chi era questo, scusa?
4: Cretino.
2: No, no, vabbè, dai. Cosa state pensando in una giornata come questa in cui noi siamo ritornati a regime?
5: Zitto, che sto ancora pensando a quello che mi è successo ieri.
2: Ah, Sam, dimmi, perché?
5: Ieri a momenti faccio tardi il lavoro perché sono andato, dovevo andare a sto negozio. Arrivo, c'è un cartello con scritto. Si entra due per volta.
2: Ah, e quindi?
5: E quindi? Come quindi? Quindi ero da solo. Ho dovuto aspettare mezz'ora che arrivasse uno. Va bene, dai.
2: Ciao.
4: Ciao, ciao.
1: Ma te hai bisogno di uno bravo.
2: E sa anche noi che mandiamo in onda ste cose, capito? Comunque, grazie da Marco Corona, grazie anche da Paolino Zanetti e tutto, a domani.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Dito nella piaga, businessman.

0: San Marino Power Play.
1: Buona serata. Sono le 22. Radio.

0: JT and the Tennessee Kids. Let your hair down, man.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Dito nella piaga. Businessman.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.